rahò. Viva po, viva po, viva po, rottan, rottan. Viva po, viva po, viva.